0: Mundo ma tenta che è in più lunga. Anche tu mia mamma ne passa.
1: Pisa la madre.
0: Pisa la madre. Ai so saba la te. Mundo ma tenta che è in più lunga. Anche tu mia mamma ne passa. Una madre. Pisa la madre. Ai. Ode wa mnadi ti. Ode mali miti. Ai. Ukume kasa mbunti. Ai. Una mali.
1: Ai ma.
0: Ai. Ode wa mnadi ti. Ai. Ode mali miti. Ai. Ukume kasa mbunti. Ai.
2: Una mali. Sengwe na mani. Oi. Na mani. Kona la ufunu kia kona we na mani. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi mani. Upupori. Yep, yeah, yeah. Sengwe na mani. Oi.